se il bastone bianco fosse il maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta e i morti non parlano.

sarà vero che un cane morto non abbaia? Mai abbano, e come la tua, vorrebbero e come la abba e che la tua, vorrebbe se. E come non si crepe di mi vestire, con la abba e il trombe, ma trombe ruola. A dire che mi spreghi per tu, ma ruola lo so. Et moi, je suis fort et je blesse. Moi, je suis fort.